0: pour les souvenirs avec Imo Vrigne à 6h21.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: On met le cap sur Maginaggio cette semaine avec Christophe Zagaglia. Première étape dans le hameau de Rogliano. On le retrouve sur le port où il nous attend avec l'un des derniers pêcheurs du village, Michel Astolfi.
2: Au port du Maginaggio, Michel Astolfi lo conosceva. Nato qui in paese ad una famiglia originaria di Castaniccia, sta passione per la pesca ha tenuto a usare dopo l'età di 13 anni.
3: Io ho precipitato con me, ero un buon amico, ho fatto un primo stagione con lui, che trovava amici marinari, e dopo ho precipitato e ho continuato. Ho fatto un piccolo chalut e pescavamo tutte le notte e l'inverno. L'estate veniva a Maligoscia, ma si pescava assai più che oggi.
2: E oggi Michel continua a tramandare tradizione.
3: Io faccio assai a Dria e a Zuppa. Bon, in principio di stagione faccio a Zeppia, di Veraglio, fino al mese di giugno. E dopo faccio Zuppa e Trie. Bon, a Dria è aperto a mano a 2 ore e mezzo, 3 ore e mezzo, il gallo è morente. È aperto di 8 ore e mezzo, risarpo e smaio e rientro in porto verso mezzogiorno, un'ora. Dopo vediamo qui, ai particolari, se no c'è un giorno di luri che bene che pio pesce che facevo in Darulo. Io pesco di Bogusina Sisco e di l'altro anno di una giraglia. Io metto il rete che chiamiamo le filet droit, un monofile. E bon, caliamo nei 30, 32, 36 metri. Lasciamo una un'ora dopo la stessa isola e dopo sbagliamo. E voilà.
2: Ma i tempi sono cambiati.
3: Bon, all'epoca già, la pesca era strafarica oggi. Bon, noi vivevamo qui a Ligustia, come uomo e dopo anch'io. C'era sempre più roba, bon, c'era ancora più rispetto di umore per rapporto a certi pescatori. Ma se no, bon, lì, vabbè, c'è mica troppo male non più.
2: Ferma oggi 4 pescatori, immaginario, e a momenti più che 3, Michel Astolfi s'appronte a pigliare Zori di Rada d'Aiguille a Douillane.
0: L'un des derniers pêcheurs de Rogliano, on retournera à Maginaggio demain matin avec Christophe Zagaglia. Ne ratez pas ce rendez-vous. Cap Corsin, en l'occurrence, nous irons à la rencontre de Patrice Cuilici sur son exploitation. Il est éleveur bovin et maire de Rogliano. La lune pour nous accompagner jusqu'à l'horoscope signé Catherine Viguier. Elle...

0: étoile. Mais une mère, on n'en a qu'une.
1: C'était Christophe Maé. Et je vous propose, sans plus tarder et avec transition, d'évoquer l'horoscope du jour. Catherine Viguier, on se renouvelle.
2: Ah oui, du rêve aussi. Alors pour vous, Bélier, vous pourriez avoir un rendez-vous médical ou veiller sur plus fragile que vous.
3: Taureau, vous bossez dur pour tous, mais il ne faut surtout pas vous oublier.
4: Gémeaux, vous assumez une responsabilité. Ce n'est pas forcément drôle, mais vous serez plus léger ensuite.
5: Cancer, la lune joue en votre faveur et vous permet de vous dépayser où que vous soyez.
6: Lion, il y a moins de rendez-vous avec les autres, mais le rendez-vous de ce jour sera avec vous-même.
7: Vierge, il faut bouger, ne pas ressasser. De toute façon, vous allez croiser du monde.
8: Balance, on pourrait se montrer agressif avec vous. Essayez de vous protéger.
9: Scorpion, des nouvelles côté cœur, une discussion avec vos enfants ou un travail artistique réussi et tout va bien.
10: Sagittaire, vous ne vous en sortez pas mal, surtout si vous cherchez à venir à bout d'une préoccupation liée à votre vie affective.
11: Capricorne, profitez de ce jour. Vous pouvez en dire plus sur vous sans que cela ne vous nuise.
12: Verseau, vous prenez des initiatives côté budget avec des résultats positifs pour bientôt.
13: Poisson, la lune visite votre signe aujourd'hui et demain, à vous les émotions fortes.
14: Et pour nous tous, on prend une décision libératrice.
1: Catherine Viguier, merci pour ces conseils et à demain.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à tutti, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Salut Alexandre.
16: Salut Isabelle, ça va?
1: Impeccable, Alexandre Antonino, manette de vos journées en Corse toutes les demi-heures, tandis que Camille Parsi prend la relève à heure fixe. Théo Lacombrade nous accompagne ce matin à la réalisation. Andrea Petitjean signe l'édition visuelle. Ça veut dire que c'est elle qui met en image votre matinale radio à la télé. Vous nous regardez aussi chaque matin de la semaine lorsque nous ne sommes pas en vacances scolaires, n'est-ce pas? Puisqu'on vous a peut-être manqué pendant ces trois jours. À partir de 6h30 jusqu'à 8h12 précise. La suite de votre programme, c'est une incursion dans l'atelier de Léa Gordon à Ajaccio. On parlera fabrication artisanale. On évoquera également d'autres femmes à travers le Corsica Red féminin. C'est la séquence sport à suivre à 7h moins le quart précise. Et puis nos enfants, filles et garçons mélangés, San Piero disait Andiulu Betro et Santa évoqueront les activités préférées qu'ils font lorsqu'ils s'ennuient. Seore mezzo, Alex, buongiorno.
16: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: E per principio a bultemo ananta stasera da spaventosa pei d'Urchini, sabato sera in Furiani.
16: E una sconfitta 2-0 contro Auman, a Canit in Zerga, cu fumo genie bomba agricole, prima ananta o Tarene, po opu ananta o parcheggio di a tribuna Claude Papi. A commissione di disciplina di Allega dunque messo in istruzione si vate a Rimani. A sua decisione è aspettata pa su Marco, riende stuvradam pu direzione a terza divisione pa Bastia, a prima volta che lo Sporting fala d'una divisione d'appoggio 2017, una falata che mette fine a una stagione tra garca e castighi. E ne voltemo anche voi, Patrick Vinciguerra, i Bastia ci sono firmati all'ultima piazza sino a 30ª giornata.
17: Difatti una conclusione proprio lontano di l'ambizione di un principio di stagione con Ugo Piutavno Antonetti, che un amico bursudo riconosce durante Simone che qualcosa non andava mica. D'ottobre il primo e l'ampadovo il secondo demissionette di ottobre, un colpaccio dei d'Orchini che avevano messo assai speranze nella giunta di Ugasinchese con un progetto d'antaparecchiani. Fine di novembre sbarca Reginaldo Re in pieno tumulto, bulia dando un entrenor o manco 5 rinforzi fra uguale un attaccante, ma in fin di conti solo 2 giocatori soppiati e mica nei settori bulsudi. Il risultato di Benintendo sono sempre pregusi cattivi, fin du Grèche, l'Incient in tribuna, contro Laval, contro Boulogne e infine contro Restart, per 120 anni di Sporting, e poi dunque Sabaduzer è nato un altro parabietane, cui sostenatori in Sarga torna una volta a Bastia Veria da Bisca Sanzione Maio, a commissione renderà sua decisione Marco.
16: Patrick Vinciguerre pas ses précisions. Et pour elle, elle gompia une pro à Zoubran in appena 78 ans. Et Gilles Tarnier a traversé tout l'isola d'au nord, au mediorno, ou punta punta, d'abarca Giussina Bunivaggio. Ou sportiva gompia risère à sa sfida tamanta, tinte 8 gont, ou 340 kilometri, pas 14.000 mètres disvile, ou positif, ou in des conditions assez pessime, mentre due note, ou donne, Azaeta e Anebbia si sono invitati a non tauso percorso, ma tanto Gilles Tarnier ha riesciuto a sua sfida. In centuria, a vittura di prima giunta e quella di uso compagno, commerciante in antasa comune di Ugabigorso, sono stati struti da un incendio in annota da sabato a domenica. Un'inchiesta è stata aperta da Bregura di Bastia, che parava favorise già nessuna pista. Da uso lato, il consiglio di municipale di centuria ha borso il sostegno a sei due persone d'occhio.
1: Dopo 17 anni a Ugabu di la Sucio insieme, a sua presidente fondatrice Letizia Cucchi Genovesi, Cineva di Eso Funzione.
16: È creato di 2009 per accompagnare famiglie isolane obbligate ad andare in continente per curarsi, mentre agli anni la Sucio si è mosso come la torre senza barro di solidarietà e di accompagnamento di malati, riconosciuto d'utilità pubblica di 2019 con sviluppo di l'aiuto finanziario, la acquisto d'appartamenti in Marsiglia, Nizza e Parigi, insieme accompagna oggi e giorno più di 1.800 persone per anno. Per parlare, Letizia Cucchi Genovesi sarà la nostra invitata a otto meno un quarto. Altra affare, Awa, con una calata di trasferimento rinnovata in Montigelo e un centro di raggruppamento nuovo Framanti in Belgude sono stati inaugurati da Sivadec, sono costati 1 milione di euro e permetteranno a comunità di comune di va economia non tra i costi di trasporti, perché prima i mulizi riciclabili erano portati verso l'equipamento di Calvi Balagna, così a spiega Lionel Mortini, il presidente della comunità di comune di l'isola Balagna, al microfono di Pier Pasqualini.
18: Ci permetterà di vincere più di 200.000 euro, ci permette di gala l'imposito e di far fronte all'augmentazione di Osivadec e l'augmentazione di carburant. Non avremmo più andare a Notre-Dame de la Serra, sapete che le stadine traversano da parte di nostro intercorso e di unire in cima di Galvi, ci ha messo l'eau raisonne, ci ha messo pareti camion, pareti chauffeur, e questa non avremmo più a cuire, ci ha messo l'economia e l'antacho punto. Vincimo un'autonomia, perché qui c'è adesso un centro di compostaggio, di unire a fare qualcosa che ci permette di avere la mano appena meglio, assai meglio per noi, per trattare un mulizzo, per regoli la nostra comunità, di un più importante che ci permette oggi di avanzare.
16: E infine, ripeto, a crescita del prezzo di carburante, il governo ha messo in piazza un aiuto per quelli che conducono assai. A parte il 27 di maggio, sarà dunque possibile di fare una domanda per questo aiuto nel sito impo.gov.fr, ma intanto ci vuole a rispondere a parecchi criteri, come conduce 15 km per giorno tra casa e lavoro, fa 8.000 km per anno in un quadro professionale, dà un rivenuto fiscale di meno di 16.088 euro.
1: A ringraziarvi Alex e a dopo.
16: A dopo, con piacere.
1: Ci troviamo a 7 ore e mezzo. È svelato il gelo all'Oriente e piuttosto coperto a Ponente, piove in montagna, ma si pesa il sole da Piaggia Orientale sino a Punta di Ugabigurzu, su dopo mezz'ora ad Aspampilola di nuovo in Ugiantro di Agurzu e il Rudiono Bonivazinco, pioverà in giro a Corti, Sartè, Ualinco e Ajaccio.
15: Ici RCFM.
19: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi, ouais, on a Viaranova.

ça qui dit absolument. Posso di che n'aio in tu lato, ma qualche volta è di non un turmento, coraggio. In uso palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese cosi o arrosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

Buongiorno, salut à toutes et à tous. Contento di ritrovarvi, hein. Allora, ma va. A nostra missione, Simon Sam, sina tre ore e mezzo. Attacchiamo la settimana, attacchiamo sto lunedì, sto pomeriggio. Allora, mo bisogno da vostra partecipazione. Aspettiamo con la squadra che si trova a fianco a me. Adiamo a Julie Nigoli, a Tony Giaffari, Tony che si occupa di la tecnica e Julie che è la baspetta al nostro telefono. O famoso 04 95 30 21 21. Allora, per comprendere il soggetto, può arrivare non a ciò che si è detto, l'attualità che ha un rapporto bella sicuro con la lingua corsa, scegliere il soggetto, tutto è di valla in lingua corsa, sapendo che l'emissione è di tutti, donc per comprendere il livello, non ha più né vergogna né peor, in radio partecipare di idea ostra. Noi aspettando la prima telefonata ci avevamo piacere con Giardino, un gruppo con la sa canzone Fiumi Fradelli.

0: Cerdilun, Fiumi Frade, li andemo peu continente in Marseille, ci aspetta Giovanni, cosa lo demo? Giovanni, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute.
1: Qualche in corte barule, cortissime, dagliandola alla corta, voglio ringraziare gente e fa quel che annuncio per le nostre manifestazioni a Ban.
0: Con
1: piacere. Peste Vrance. Un ringrazio da Monte, un bacione a Laetitia Cucchi, che di qui a poco.
0: Di la soggiù insieme, ce l'ha precisato.
1: Di un'amica, ci lavoriamo insieme a spesso.
0: Eh beh, la dia saluta di noi, poi la dia felicità per il lavoro che l'ha messo, che l'ha fatto e come su ben sera, che l'ha sempre avuto, dicerà, concernendo i malati gursi, ancora che stanno qui e che hanno bisogno per ragioni di cura, di Bertebo continente. Donc, salutiamo a una, Agustì.
1: Ecco, voilà, è tutto il lavoro che l'ha fatto. Dunque noi proviamo ad aiutarla come non potremmo. Voilà. D'un'altra parte voglio parlare di noi, di una persona che teniamo caro, io sono sicuro tutti noi, ma abbiamo un legame con lui che è quantunque importantissimo, è Pasquale Ottavi, che scombatte per la nostra lingua, che ha scritto un libro non face tanto. E che ad un teso di che in una libreria c'era un cliente che voleva comprare un suo libro e la persona della libreria l'ha detto: ma vous avez vu che il è scritto in langue corse seulement, vous voulez vraiment l'acheter? Ah, si facciano mica fare così.
0: L'ha giunteso stamane in Nuovo Roma.
1: Voilà, donc,
0: non, ma fa due anni di mintual, perché chi Berghi, so affari che ci interrogano, al di là di l'aspetto di personale, di contunque qualcosa che, come posso dire, mica face beura, face beura, face beura.
1: A un minimo pone guiccione.
0: Ah beh, se lui vuole telefonare d'altronde, porte so aperte.
1: Oui, mi domando se un libro era scritto tutto in francese e avremmo detto gli stessi affari. O anche in inglese, dai. In inglese forse non avremmo mica detto gli stessi affari. Bon, enfin,
0: forse
1: sì,
0: forse sì.
1: Questa è detta. Dopo, Puglia di nuovo... parla di nostre scuole immersive e noi proviamo a aiutare e io sono presente della scuola Gursa di Marseille a Inubu e c'è una fratellanza fra noi, ve la sicura, anche se non facciamo mica partita di la federazione di scuole Gursa immersive e Gursica, portiamo tutto il nostro sostegno e c'è un manifesto a firmare e a sparte

0: una chiama be per nostre scuole corse merci questa questa è detta in o mi sentite?
1: Sì, sì, Guido, giusto a sentire.
0: Oui, dunque questa è fatta in o e dopo per i nostri avvenimenti a bene noi tutte le sere c'è qualcosa nel nord, a Gazzaglia, l'Orsa in Marsella, abbiamo la nostra lingua, abbiamo il nostro canto, abbiamo il nostro teatro, eccetera, eccetera, la nostra storia, la nostra genealogia. Ma al di là, come lo si dice in francese, de l'écume des jours, abbiamo due manifestazioni che mi pare sortano dell'ordinario. A parte un concerto che mi avevo in T2, un altro in T9, in denno a Gazzaglia, a Corsica, abbiamo è giornata di un libro corso, oggi in cos'è, il 7 giugno, di un paese giusto accanto a Marsella, che si chiama Alù, un paese bellissimo, che è un edare di Marcel Pagnol, di costi che ha passato a Sotti dell'Ina, che descrive i romanzi, Le château de ma mère, la gloire de mon père, le temps des secrets, le temps des amours, voilà. Qui à l'eau dit un paese qui risorte à spesso un de l'obera di Marcel Pagnol. Donc noi vivemmo gusti un logo culturale bellissimo qui est stato inaugurato in 2024. Femme nostra giornata di un libro corso. Allora stanno o saranno intitolati un salone di l'editori di Corsica. Travagliamo con l'associo l'editori di Corsica di Adam Piazzola, Andrea Biancarelli, Gino Castoriano e tutti gli editori che facciano partita in associo. Riceviamo una trentina d'autori, una dozzina di editori, ci sarà conferenze, dibattiti, di contrasti. Ricevimmo in noi a Federico Varucci, cui sovimmo Le Moicano, che è un vero gabudo, conto mio, e mica solo per conto mio, riconosco così. Ma dunque, queste saranno giornate, o 5 o 7 giugno, e a parte se di 7 in noi, partecipiamo a un festival che si chiama Isola, che accanto a Maggiore.
1: Giusto, basta un annuncio promozionale.
0: Ecco, voilà. Di una nostra amica Audrey Lucchinacci, che si occupa di leçon de guitare a Marseille, ma in mica solo, apparecchi stabilimenti che si occupa del centro di Marseille. E dunque partecipiamo in noi a questo festival che metterà in onda banchi per i nostri artigiani, i nostri autori, i nostri pittori. Da un punto di vista economico di noi ci sarà parecchi banchi mettere in risalto ciò che non avevamo.
1: Ha visto dunque che forse di dire qualcosa d'assai importante che s'aspetta, ha visto dunque sa promozione fatta in Antare da Zuzial di un evento assai importante in Antare 3 giorni, non so,
0: insomma, tre giorni, come no?
1: D'accordo.
0: Noi per disgrazia, un giorno che è comune a domenica, usette giugno, ma noi, fino a usette, saremmo andati a un nostro salone in Alù, ma dopo saremmo insieme a parte di l'otto.
1: D'accordo.
0: A parte di l'otto, voilà. Ci sarà un nostro, ci sarà una messa a sera, l'otto a sera, a cattedrale in Alù.
1: D'accordo.
0: Annunciato a sa messa a gusti sarà importante, on la so se non si può dire già, ma sarà una messa importante, voilà.
1: D'accordo.
0: E dunque ecco ciò che noi provemmo i va per
1: sabè de bio men quando tu saranno iscriva nell'editor e se sopra lui con due boi gusti per 6 giorni, una trentina.
0: In de noi c'è una trentina, vi parlo da lui, se mon treccio idroia sempre, dunque un festival Isola, che è accanto a cattedrale, ma in de noi c'è una trentina d'autori, c'è una dozzina di editori, ci sarà dunque, per uvimo a Guanarisera, ci sarà normalmente, ha detto di Benia, Federico Varucci, Tu zera di nu una serrada di ganti e asabede si mangia si vei non de serini.
1: Ie beh, a mi bas.
0: Non c'è mica scordassi di saberte gusti di un programma che forse interessa niente in noi.
1: Ah ben, è un momento di essenza, ma di spartire, permetterà a Parigi Gorsi di ridroarsi, no? Hein?
0: Oui, allora, de quelli che saranno presenti, ci sono di nostri autori conosciuti, cioè di Andia Zeppo, Franchi. C'è Antonio Marielli.
1: C'è di noi nostro amico giornalista che adesso è presente.
0: Oui, Roland Fria.
1: Roland Fria si è presentato a Zoragulta di Boesia.
0: So assai felice di ricevere in noi, voilà. E dunque ci saranno, dal punto di vista dei nostri storiani, Guillaume Staloni, Michel Verger Franceschi, so personalità di i nostri scrivani d'oggi e giorno, voilà, dunque saranno tre giorni interessanti, conferenze, dibattiti in giro al romanzo corso, in giro alla nostra lingua, a bolinomia della nostra lingua, voilà, ci sarà Pasquale Ottavio, la sicura, ne parliamo in prima, che ben ha passato questa domenica da con noi, e se ma sai felice di non ricevere, voilà, dunque.
1: Una grande bella vista durante tre giorni, dunque.
0: Tre giorni,
1: oui. La DIAI appena per far capire come a quelli che ci stanno a sentire, che forse non conoscono mica precisamente su paese, hein? Alloche, hein? Si scrive così.
0: C'H
1: la vine. Ecco, C'H la vine, vicino a Plan de Cuc, Gusti, quando lo si bia. È sempre Marseille, Gusti? No, di una comune, non è mica.
0: No, di una
1: comune. Di una comune, siamo più Marseille stesso, c'è radio, d'accordo.
0: E oui, c'ho la ringrazia un mère, Lionel de Cala, che gli è maritato con una compatriota.
1: Da.
0: Ci riceve, ci riceve. È un luogo magnifico, Gusti, di uno, c'è una biblioteca. Un auditorium, già c'è una trentina di piazza di parcheggio.
1: D'accordo.
0: Questo è importante per i nostri enti che vengono da Marsiglia o di circondo, ci sono chi vengono da lontano. C'è gente che vengono da Avignon, gente che vengono di Montpellier, appena abertutto un deuso due a Francia.
1: D'accordo. Voilà. Dunque, Ugin, Usé e Usette di Ugni.
0: E Usette dopo, a parte si di noi di Usette, vicino a Maggiore Nanta.
1: Allora, questi cambiamo i luoghi, in Marseille, davanti a un mare.
0: Da parte di un mare, oui, c'è su vestibale, si chiama Isola.
1: D'altronde, se qualche sia di ore telefonate per parlarci di suo vestibale Isola, che pierà usé guido di rostro, se vous souhaitez.
0: Noi ci saremo.
1: Ma voglio dire, anche di l'organizzazione.
0: La più precisa, bella sicura.
1: Se non c'è qualche sia che ne vuole parlare per fare una pena pubblicità,
0: fate
1: passare un messaggio e così è detto.
0: Va bene, avete dice radio. A so che io tre lucchinacci e noi a ciuti.
1: D'accordo. Bon. Jean, allora, volete aggiustare un'ultima cosa?
0: No. Semplicemente sempre a dire che ciò che bovade per la nostra lingua è importantissimo. Ci do che ringraziabili.
1: È l'affare di tutti, non è un affare personale, io sempre. Donc...
0: Ma sapete,
1: D'accordo,
0: Bego la piazza che gli è data alle lingue regionali, qui un delle radio regionale, anche delle rete di Radio France. Non è mica la stessa piazza che noi avevamo da nostra Corsighella. Mm. E dunque, c'è questa a dire la forte.
1: E come la gira a mamma in Napoleone, provi che ça dure. Perché credimi, è un combatto permanente. Bon, è così.
0: Ciure. Je la combatte.
1: Ah,
0: come ben, per yeah. Nostre scuole gorse e mercie, je la combatte. Je la divende. A promuove, a divende.
1: Ecco, Jean, a ringraziare.
0: A
1: ringraziare per ne geremo tonno a due o tre parole avanti su Jink, che c'è tonno tre settimane avanti di venimento e ne riparleremo all'occasione. È detta.
0: Va bene. Allez.
1: Allez, bella giornata a Beggi.
0: A ringraziare Bidorna.
1: Simono, a Beggi. Continuiamo di idea ostra. Benvenuti con noi, di idea ostra. E so che la dava Giuseppe in Bezzagno. Giuseppe, buongiorno.
2: Io anche vi saluto.
1: Di noi, salute, come andiamo?
2: Ti saluto a Giovanni, vi rendete conto di tutto ciò che ho fatto? Io chiamo da rete, non faccio nulla.
1: Ah, manderete le vostre badate al festival.
2: A tutto ciò che lo vale.
1: No, beh.
2: A tutto ciò che lo vale, io chiamo da rete, non faccio nulla.
1: Fate assai non bene fate. Allora diteci.
2: Tempo fresco, yeah. Tempo fresco, due ore, tempo fresco. Allora, in francese a double tranchant ou le revers de la médaille.
1: Ah.
2: Mi spiego, yeah. Mi spiego. I legumi, mica i legumi d'inverno, i legumi che noi piantiamo là. Questi, come detto così, crescono poco, morono mica, ma crescono poco. Ma da un'altra parte si gode, si parla sotto, si vede manco una formicola, dunque.
1: Ah, beh, interessante.
2: Oui, sono tanate.
1: E per avassi.
2: Beh, oui, a seguito, questo è andato a Nimo.
1: No.
2: Che volete voi dica, dunque.
1: E con tu che è più assai, sabato sera, non a notte tra sabato e domenica, un sono due boi, ma qui è più su,
2: eh? È più su, c'è quella da pia l'acqua stamane, l'acqua c'è, quando penso che sta l'urgente qui, un mese di novembre era secca, quando penso a que ottobre e novembre era secca, portanto è a più di 1000 metri,
1: E
2: ho a tirare fresche, uteglie fresche, so. E così, ci pigniamo mica.
1: No, tanto mio.
2: Mica, soprattutto perché tu hai visto la televisione, nei Pirenei, una randina, o anche, è parlato una randina. Se la fanno a fare così, a me non ne dormo più, né notte né giorno. Po, si batte visto quello, incredibile. Amante e balle di cose.
1: Giusto.
2: Queste facciano male.
1: E so chi forse dava male, non o quanto che ti aspettato per si boghioni, non costi, torna.
2: Vi dico quanto, è un altro ordinatore.
1: Ha giusto stamane, ha giovidiato di un lampadino, ci beberà appena come si è abbassata la settimana. C'è assai vento, con tutto previsto, forse secondo i luoghi.
2: Dunque, questo amico bene, che ora lì è un pomidoro, che ho piantato, diciamo, i poveri, cominciano a essere belli, quelli che metto sotto il muro, come d'abitudine.
1: Vicino al gallo.
2: Vicino al gallo, questo riscaldo, sono già belli. E mo pise, mo va, che so più astica a me, dunque ti ha parlato. Quando l'emissione compie qualche reo. Vedete che tutte parole giovano. Allora mi ha lasciato la piazza all'astro.
1: Ed è, buon, beh, sentite, vi prego una bella fine giornata e poi a presto, si dirò.
2: Va bene.
1: Allora, ringraziamo, Luisa, a beggi. Ecco, che ora è? 2:25, aspettiamo, venite con noi, a piazza, vi bodeva una piazza, così ci vediamo una giacerata, sentiamo il vostro soggetto, la vostra domanda, cerchiamo insieme di trovare una soluzione con l'aiuto di quelli che sanno, che ci stanno a sentire, che ci seguono. Dunque, non legate mica una domanda senza risposta, se non avete una nel vostro gabbo, intanto, facciamo piazza. Il gruppo incantesimo con un mondo asperte.

I espertim tout le monde, e noi intanto baspetem, continuem lo struviaggio, agu forse d'altre telefonate che veneranno a arricchire l'emissione, e qua Felic o a Borinelli.

0: Les campagnols, les goûts soudés, nous battons. Alors, tu as assez, mon, de tant tout, mais, sur Bellegountain, tout d'altron. Alors, et Magia Cadibia, prima Pasquale, doba Philippe, Lorenza, Cadaline, et force à Giuseppe. Ma prima, j'ai Pasquale, qui ci chiama da Adawagna. Pasquale, buongiorno. Pasquale Ottavi.
1: Pasquale
0: Ottavi, di Tavagna, come sempre. Ma, è scritto, ma ci campate, o fa, o bicino, i giradio lì.
1: Ah, ti
0: vuoi dire
1: parola,
0: sono singiato
1: all'orecchio.
0: D'accordo, io sono un bel ubizzo, un bel ubizzo.
1: Ma l'ho singiato così.
0: D'accordo.
1: Ma d'amore così, ma d'amore.
0: O più tardi. Allora, Pasquale, io stiamo a un intervento nuovo Rom.
1: Io, perché, boh, figuratevi che... Boh, c'è peggio che so che la tua volontà, è ben intesa. Mm-hmm. Alla fine, penso che vale la pena che la sia intesa.
0: Ah beh, yeah.
1: Allora, boh, io ho scritto un romanzo un anno fa, dunque questo romanzo è stato distribuito nelle librerie, e ho scritto un corso zano senza traduzione. Ecco, questa è già una volontà mia di... Come c'era giù, dunque c'è mica i libri quasi a traduzione, perché chi parte dal principio che c'è poca gente che sa leggere il corso, e che dunque se ci sono le due versioni, voglio dire, la tendenza deve essere di leggere in francese, mica in corso.
0: Ma ricordi, ci avete spiegato la vostra posizione, però un libro di in quell'anno di Arrage, insomma, ben, quando
1: di quell'anno di Arrage, ecco. E allora a rimane c'è un amico mio, che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto si è affaccato mio fratello in una libreria di Pomonte avendo c'era di mica Guaresa, come dice il proverbio, cioè Dio peccato ma mica un peccatore. Dunque ha mandato un libro e hanno detto ah oui là, mais, vous savez, il est écrit entièrement en corse, ecco.
0: E come per dire
1: come dire oh, avete sentito dire che ecco bah. Allora se volete fare due commenti, il primo c'è l'argomento commerciale, io non ho inteso un commerciale che lui dicesse che non voglia mica vendere un prodotto che non è mica vado di venderlo, ecco, questo è appena stonante, perché un commerciale quantunque interessato non ci fa fare.
0: Beh, sì, ma con tu me, beh, non ti non noi sprezzo, angustia.
1: Allora.
0: A minimo, a minimo.
1: Allora dopo c'è l'interpretazione, che diceremo è la logica, yeah. La prima logica. Io se faccio i legumi per venderli, ha già cercato di venderli, ha già mica lì ai clienti, no, li comprate mica oggi, al limite li posso fare un prezzo.
0: Yeah.
1: Cercando di spacciare la roba, ecco, e fine, adesso viene un commerciante, questa è una, ma dopo ci sono stati due affari, allora, disprezzo, io non parlo mica di disprezzo, parlo di un problema di statuto, perché se c'è un disprezzo, di par via che non c'è mica statuto di una lingua, un statuto riconosciuto, o allora di par via che lui c'è un statuto sociale a lingua di disprezzo,
0: ah,
1: o d'autore disprezzo, di disprezzarsi a per sé,
0: ecco.
1: Perché questa è una situazione di una lingua nella società, perché
0: un po' ria mica essere tutto a tempo in
1: No, e poi c'è un altro affare che ci si pensa poco, perché spesso un disprezzo è nel reato ignorante tu,
0: yeah.
1: Che certi chiamano ignorante tu, perché chi di ignorante tu di non che nutrisce un disprezzo.
0: E beh,
1: allora ignorante tu vi dà un spirito di benestà, perché chi state diceremo al discorso un presto, a parola un presto, dunque in bocca a voi parlano altri, quelli che hanno rampato di sprezzo.
0: Yeah.
1: E voi vi consentate di intrattenere o di trasmettere o di tramandare come volete, ecco. Ma vi domanda tanti sforzi, ecco. Invece chi è ben intesa, un gorso è una parlare, questa è una, e cioè non si è parlato, diciamo, di asopratica, di la lingua che dice la grammatica. Ma al momento dato tu as pu andare al di là, e dunque non è mica un peccato maior da imparare a leggere e da imparare a scrivere. Vuoi dire che se la si faccia francese, perché conservare mica l'avancorso? Dopo un po' mica i vantaggi in bilinguismo, questo è un altro discorso. Ma fine, andiamo a fare il bacquiso per d'altronde c'è un romanzo di città di giovani che al limite sanno di più legge e scriva che l'hanno, diceremo, una cosa di esprimersi di modo spontaneo. Ma fine, qui ci sono ragioni e altre che possono spiegare di nuovo questa difficoltà a pia parola. Ecco, ma voglio dire, disprezzo e di un disprezzo ben avviato, guagno d'antitù e tutto quello quanto di ciò come chiama la dominazione linguistica, ecco, ciò che l'ha detto in Darolo. O è ignorantitù, o è disprezzo, o è lui, tutti i casi in coscienza di santalisti commercianti, o allora lui è disprezzo e ignorantitù a piatta suprana a usando i vende, ma vi rendete conto che un po' mica per me solo.
0: No, bella capita, io di sicuro.
1: Per tutti quelli che vogliono scrivere in
0: condizioni. Stiamo quando bagli un tè sul nuovo Rom, pertanto sono mica io che ho campato, che ho vecchio questa situazione, ma la giù ricevuta questa situazione è come una specie di, forse la parola è appena forte, come una verità, perché sono stato dopo che è offeso. Pertanto non ho scritto un'onda, non era mica un mio libro, ma davvero, di gente che una affare così poi accade in due noi, beh, io trovo, per conto me la giù ricevuta come una verità, qualcosa così. Sono stato offeso a un livello di lingua, a un livello intanto che corso in noi, forse che sono parole sei volte, ma bigo dalle quali come la giù risentuta.
1: È personale,
0: ma tengo a dirla.
1: Ma io sono abituato a questi affari. Conosco questo tipo di relazione, perché una parte del mio lavoro è consistuta ad analizzare. Ecco. Dunque, so che la gente è capace di, in materia di disprezzo e di ignorantitù, tanta lingua, una maniera di mostrare. Conto di parte la dominazione linguistica. Allora la dominazione linguistica, se volete, ripone nanta due o tre pilastri. Allora, il primo è l'intesa, l'ignorantitù. Dunque, tutto è stato fatto che la lingua non sia mica trasmessa, tutto è stato fatto che la lingua fosse tenuta da roba di poco valore, e questa l'avete integrata. Ecco. E tante volte non sapete mica parlare. Dunque, voglio dire, il fatto di mandare la lingua a spasso è una maniera di piattare ciò che vi può mancare. Dipetta uno che parla, dipetta quelli che parlano. Bon, questa è una. Dunque, ignorante tu. Secondo pilastro, a memoria cavata, chi vuole chi? C'è una lingua che è stata parlata da secoli e secoli, e si va già che presentamente oggi come se la fosse sparita in tutto, dallo spazio. Ciò che non è mica la realtà, non è mica la maggiorità dello spazio, ma è bella presente. Ecco, ed è sempre stata, ed è sempre. Ecco. Dunque, c'è una forma di negazione. Dunque, dopo la ignorantitù, aggiustate la negazione. Dopo, se volete, c'è un terzo pilastro che noi poi potremo aggiustare e che tiene l'edificio della dominazione, che è la consenso tra un dominante e un dominante. Ecco, allora mi spiego. Non ci può mica essere dominante se non c'è mica dominato, non ci può mica essere dominante se non c'è mica un discorso di prepotenza, e non ci può mica essere dominato se non accetta un discorso di prepotenza. Ecco, dunque c'è una specie di simbiosi, la simbiosi tra un dominante e un dominato, uno ha bisogno dell'altro. Ecco, c'è una relazione che nutrisce in permanenza, diciamo, quello che ha la prepotenza e quello che sta sotto. e quello che ha la prepotenza ha bisogno di quello che sta sotto, e quello che sta sotto, da pure tenarito, ha bisogno di quello che sta sopra. Ecco, c'è un affare abbastanza complesso. Se volete, c'è una specie di abbrivo psicologico. E allora questa dominazione dovete ritrovare tra l'uomo e la donna sottomessa, che è un colonizzato e un colonizzatore.
0: In sua situazione che si può ritrovare in altre situazioni, giusto appunto.
1: Sono gli aspetti di, perché parlo di dominazione linguistica, ma c'è dominazione economica e c'è dominazione politica, eccetera.
0: È pluriforma.
1: La dominazione è pluriforma, quindi dunque si veste. Questo parli linguistici, dunque so che l'ha vissuto un fratello di un mio amico, un eca, una palisata, così qualcosa che ben accaduto, di sommare di dominazione. Ecco, c'è un fatto che fa così a caso. Ecco. Dunque, io quando ho visto che allora ho fatto una pagina in Facebook e poi ho preso la decisione, diciamo, stamane.
0: Ed è fatto, ma pensi che ci la fa la Zabè con Tunque? È troppo importante.
1: Se volete, un discorso della dominazione, l'avete in un culo, non sono ministro banchiere.
0: È bene, ma ho due abbrovo questi.
1: Che allora gli è da un altro lato, ma gli è disprezzo tanta lingua, disprezzo tanto insegnamento di lingua, immersivo. Peggio che Blanchera, la falsità e la violenza simbolica. Era Bourdieu che aveva parlato di violenza simbolica, perché delle volte, se volete, un discorso di dominazione sparge un certo pensamento e sparge un certo destrezza. Con si piatta manco, ma qui quando un ministro dice ieri capite vecchi ci sono i cittadini della corte che sono andati a denunciare qui l'altro, no, questo non è mica, che ripiglia un fatto che gli è accaduto in Corsica in tanti luoghi, c'è una britona, Rosene Medina, che ha cacciato un libro giusto appunto nante ai castigati degli scolari in Britannia dai maestri, e con l'affare di che, come chiamavano lo Sabu e Antonio Trojani che scriveva in corso negli anni 60-70. Antonio Trojani aveva fatto un scritto che si chiamava Un Disco, si trasmetteva un nuovo disco, e guai a chi l'aveva a una buona ora, perché si trasmettevano anche fuori a Bolivia in Carrugio quando ne parlavano fuori di scuola.
0: No, ma questi arrivano un elemento che parecchi sono stati vittime di questa maniera va, e questo ha piaciuto questo elemento per far credere che la minaccia era presente, dunque c'è tutto un sviluppo intellettuale che è bugiardo, falso e che vuole ingannare niente di noi, eh?
1: Se volete, ha voltato un fatto sociale, accettato, l'ha voltata alla retrosa. Ma a conto una voce a tamonta,
0: Poca voce, questi.
1: Come le dicevano di me, bocciato da un fiato d'acqua.
0: E un paragone che l'ha fatto con l'islamista, eccetera.
1: Se volete, ha fatto un'intervista con Michel Feltempalazzo.
0: Nemmo parlato da pronuncia dell'emissione.
1: Di l'Express, voglio dire, un livello culturale di sue risposte è spaventoso in miseria.
0: Francamente sì.
1: Un'ostezza che ha l'ideologia. Mm-hmm. Ecco. E allora qui faccio un boleggio giusto appunto con gli islamisti e con tutti quelli che pigliano le posizioni estreme. Questa gente in generale nega la realtà e ha visto la sua visione politica. Ecco, che questo è il discorso dell'ideologia. L'ideologia non tiene più conto della realtà. Ecco, allora, non tiene più conto, vendo in bulletti che lo faccio, e poi allora, sfacciato, voltando la retrosa, fatto accettato. E che allora c'è una violenza simbolica estrema. psicologica senza nome, ecco che l'ho fatto. Veramente.
0: Mi pare
1: ecco,
0: come io.
1: Ecco, bon, dunque, se volete, conendo sorte, se volete, come già radio, a super periodo dominante. E poi, con ciò che è stato letto in quella libreria, diciamo di, l'ordinario della dominazione linguistica. Ecco
0: due questo esempio
1: così.
0: Mi spiace perché sono discorsi che a me mi interessano assai, e poi troghi hanno azobiato dell'emissione perché ci permette di riflettere, poi ci ha l'elemento e poi ci spiega di tutto questo di modo chiaro, chiarissimo, e aiuta in noi a capire certe situazioni, giusto appunto. Donc, ma continua con d'altre telefonate, ma Biulia comunque ringrazia d'essere intervenuto e ha obiege di parlare di donne, di tutto questo, o di parlare di cose più magiche, più che ci toccano di più, concernendo la bellezza della lingua e il resto. Che sempre
1: la lingua, boh, è meglio che ne parli che se andava in piazza come ti dice quello.
0: Ho capito.
1: Allora saluto a tutte e a tutti, in particolare a Giovanni Rancoletto, e dunque io lascio la parola all'altro, che gli tocca parlare anche a lui.
0: Ecco,
1: bella tante cose, ringraziamo
0: a voi, a beggi. Adesso tre ore, penso che era importante avere un punto di vista di un nome come Pasquale Ottavo in delle missioni concernendo si vatti di questi ultimi giorni. Allora, andiamo in Nizza con Filippo e poi ribasseremo per Orezza. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo e saluto a tutti, di sicuro da consento con il nostro amico Pasquale Ottavi.
0: Ci spiega bene.
2: Io dico che gli è voi siete stati appena più bravo, io dico che è un schiaffo a lingua corsa, e come Giancarlo, come per voi un giorno che vada a sorte o che vada a sortire un libro nante e fiore di Corsica, quello che da comprare, quello che da vendere, detto, oh mamma, monsieur, attenzione che così non ci so che fiore corse,
0: ma è bene che parla di un schiaffo, dicerai un pattone, siamo sempre sorpresi,
2: dopo forse quello che ha venduto, quello che vendia, sapeva qual è lei, se le ho bagione, se le ho impiegato, ma quantunque.
0: No, ma buon compreno, l'idea, buon compreno. Ciò che l'ha detto Pasquale è giusto. Prima di tutto, a un livello economico, vine di un libraio e di vendere la roba.
2: Ma penso piuttosto all'ignoranza io.
0: C'è di sicuro una forma di ignoranza.
2: Sono affari così, se vai ad un commercio o mina mio di cose divende,
0: al di là di ignoranza, anche di modo incosciente, dico mica che è stata fatta apposta, ma poi dice assai di ciò che di la situazione della lingua non so paese stesso, e quello che fa bene.
2: Io penso quando ho chiuso a ciò subito, non mi casi che stavo stamane, pensavo che l'affare si passava in continente.
0: Nesimo si bonti,
2: Giancarlo, dopo allora oggi aiuto un scritto, ma allora la dialetta, ma di appena particolare c'è so filare senza libari, così senza rima, e poi so mica so che ne pensare, mi chiedete. Allora, questo scritto su scritto è stato scritto da Anna Albertini, chi è infermiera alla Timonio in psichiatria, e chi dopo ha cambiato vista, è entrata a Ugozu la Provence, è diventata giornalista.
0: D'accordo.
2: Allora su scritto l'ha mentato a musica.
0: Allora, te mi senti?
2: Ma è particolare, mi rende. A musica. Passo in carugio come se fossi in me, come se fossi conosciuto, come se tu ia un ravimotto, come se andessi in de mamma. Passo in carugio come se andessi a scuola, come se era Ianco, come se era Iondo, come se era francese. Passo in carugio ingombrati dai sogni interdetti. Passo in carugio capiendo. Come se fossi colpevole, come se fossi un ladro, come se dovessi sparire, come se fossi un eccesso. Un passo più sino alla scuola. Ogni giorno si chiudono. Sono portato a Musa, a Karim, a Vidi. Chi è la vita, maestra? Chi è la giustizia e i riti dell'uomo? E quella è Zidelli. Ella ha detto, non so più, ma io vi tengo caro. E a pianto, tanto l'avevamo lasciata, di tutto il nostro cuore, di tutte le nostre paure, e l'avevamo lasciato i nostri quaderni. Passo silenzioso, appena si oso respirare, il mio cuore batte a scimmesca, a un ritmo barbaro, senza un commenti, senza un commenti, senza un commenti. O sentite? Pezzo di jazz, solo di batteria, no, goffa musica, false note. Non hai abbastanza imparato, né ripetuto. Eppure, non ti ovvia no, hai visto i tasti bianchi e neri. E la musica era così bella, che l'hai potuto respirare.
0: Ecco. E beh, a me mi è piaciuta.
2: Particolare
0: sì, so buemo e così, insomma, mica parole che convenerebbe o meglio.
2: Ci sono le più arrabbiate, ci sono...
0: A me mi piace assai questa cosa appena in scagno così.
2: E per questo, so chi poi mi piace appena così.
0: Sono appassionato di poesia tradizionale e posso subire un piede scemo a lei, un oiseau. Abbiamo un po' più giovane e forse uno è più attalentato a Francesco Luciani, quando lo leggo quando leggo a Francesco Luciani di Troghi, o manca nulla, c'è tutto questi, non mi causò, ma poi io primo che mi viene in capo, ma così se poesie si scritti come dire Tascagno, cioè cerca, cioè indovina, voilà, non si sa mica esattamente, proprio si sa, a me mi piace tutto,
2: si
0: capisce, viene, allora, non conosco mica sa buedessa.
2: Io l'ho scoperta così, ma non so manco se la vie, con me si vede sempre, ma non ce n'è data di nascita, di nonda. Ha avuto un percorso poco, appena speciale, infermiera a Timone, in psichiatria, e dopo ha cambiato di stato, pigista alla Provence, parlo francese, pigista alla Provence, e dopo giornalista.
0: Bon, eh beh, a salutiamo, so se la città sente, o

0: Innorezza. Ah, yeah. Ben, là, alors, forse che ci sente, ma m'ha mandato un ebogi idrati si trova a vora, c'è una bella casa in Gattivo Stato, ma belle quadrire, belle pedre, che m'ha mandato si vo... Penso che ne vuole parlare, allora, non so, Laurent, se tu mi, forse che tu mi senti, yeah, allora, mi senti?
1: Salute,
0: ah,
1: salute.
0: Ecco. D'accordo.
1: Aspettate che obbienti a mulo, procca.
0: Mi sono detto un mese. Ah, allora. Ah, si fuora, no? Di so che ho capito, eh?
1: Ah, dentro poco, io.
0: Io so, ma Agustin, dimmi dove tu sei, perché è un bego mico.
1: Allora, io per salutare a tutti, ben inteso, e per fare una appena il reclamo, non so chi sa da passare domani.
0: Ah, dimmi.
1: E allora, sto casello che sta in ritratto, è un casello di Avorca, sopra corti, in tramezza forca arancia, tramezza l'arche, tramezza l'arche e baule.
0: L'arche dice un scandulaggio, insomma, bengo.
1: Scandulaggio forse in corso, io forse da giù mi sono sbagliato, scusate.
0: No, giusto per dirla.
1: Allora, stamane siamo per tutti con la mia famiglia, e siamo gullati a pulire su giasso, che ne abbiamo fatto un pezzo, un'intesa, e siamo gullati a pulire gli ultimi erbori che gli erano a mezzo, perché a gente che hanno abbruminato umane da gorti, tutti quelli che ci volevano essere, gli approfitto di rifare su casello che gli erano a buleone, che l'aveva fatto va, per avere questa a forca.
0: D'accordo.
1: Che è giusto sopra bocca minanda.
0: D'accordo.
1: Quelli che capiscono gorti, che è giusto sopra bocca minanda, a 2 ore e mezzo e... belli 1 ora e mezzo di quelli che viaggiano da Gorti.
0: D'accordo.
1: In tutto c'è 12 chilometri di merchia e l'affare è aperte a Gorti e domani sembra un caso e quelli che l'hanno organizzata sta corsa è giusto per un profitto di cercare di arrivare su casello.
0: D'accordo.
1: E per questo che vediamo e per questo che eravamo ringrazio a SFM perché ci gassavamo a Gutta con Duaiolo e ha visto a Musetta. A Musetta c'era scritto SFM, no? Io e tu sono in casa Giovan Carlo che oggi e grazie a Ellu so mandiamo a Musetta.
0: Mica di capo una sacchetta?
1: No, di capo una sacchetta ci siamo che si muove macchie, piove e facevo freddo. Ma sempre cerchiamo di fare per un meglio per chi ha gente che sono montagnoli che li possono volare per queste montagne e promenare e fare e scombatte.
0: Allora, si combatti tu, Gusti? Ah, o mi saluterai, Oh Nicolò, come andiamo?
2: Sembra di aver riposo questi figlioli.
1: Allora, la pubblicità ti è fatta.
0: Che? Battite anche a Montagna Curtinese.
1: Io l'ho sempre battuto.
0: Ah, d'accordo, è per il travaglio.
1: L'ho sempre battuto per il nostro travaglio con gli animali, con le mule a piedi o a cavallo, come lo si dice. E se tu vuoi, l'ho sempre cercato di va. Quando barca un po' non mica vai già c'è compagnia e con hanno mica un tempo va tutto secondemmo e avemmo un lavoro per poi campare come lo si dice ma sempre con la passione
0: e beh giusto appunto che ci vuoi perché allora di un ritratto che tu mi hai mandato d'un casello bon, manca un detto ma voglio ci sono allora, belle quadrere belle bedre
1: allora ci seria allora da dire sai che siamo appassionati di natura, come parecchi che so, a di te ostra. Sono curato a 250 metri sopra e c'è la sua fontana.
0: Ah.
1: E quando sono riparato, aiuto un vecchio cugnolo antico picchiato a Mazzola, che ha preso, so chi capisco, sarebbe stato i cugnoli che hanno fatto la carriera per fare un casello.
0: Ah, yeah.
1: Ma un casello è stato fatto per la foresta e la forca, come quello... Pedì a quelli che sono, quelli che un bel nome quando lo si trova, che sopra corti, sotto le baule, per senza secche, di un lugaccio, attenzione, ma a presa so che ho capito, c'erano i verdi osche foreste che ci stavano.
0: D'accordo, eh.
1: Che ci stavano questi, e allora l'associo, c'è un associo, l'orta di corti e compagnia, tutti gli amici, tutta la gente passionata di montagna cortinesi, so. Appassionati di montagna e va hanno deciso di cercare di rifare un tetto per la gente che ci golano per questa una serata.
0: D'accordo, bella iniziativa. E dunque, allora, e domani a che ora hanno aperto?
1: Allora, pare, c'è 12 chilometri.
0: Yeah.
1: Poi abbiamo aperto la giuria già fatta, non c'è bisogno di farlo.
0: Yeah.
1: C'è la corsa che perde la mano, un nemico una corsa e una merchia.
0: Yeah.
1: E tutto ognuno perde come lui vuole e fa come lui vuole. a baš se iskrive.

0: di una partecipazione per quelli, vi do un esempio, per quelli che promenano, quelli che facciano un allenamento per una corsa professionale, che si vogliono fare un giro. E profitterà sicuramente con l'animale o senza animale o con l'elicottero, di vacula ho detto e tutto ciò che lo giurerà per i su famoso è l'ugasello.
1: D'accordo.
0: Bon, perché taglia io, un casello che taglia fatto qualche ridotto, quelli che ci stanno assenti ne vorranno forse mica profittà, ma va contro, su casello così c'è tre finestre, una porta, due galmini. È un nemico un casello, è una casa.
1: Sì, è piuttosto una casa, se mi vuoi il casello così.
0: È una casa, che era stata fatta, come lo pensa un Moabo, all'epica in Napoleone.
1: D'accordo.
0: E penso di tanto, un stesso casello che è un casello, parliamo casello per montagna, ma è una casa, e gli stessi affari che qua su ha ubrato d'alzo.
1: D'accordo, d'accordo.
0: Quella casa forestale che ha bruciato, perché ci va a sapere un affare che è foreste. Hanno tutte bruciato, malorosamente, che lo si più 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, bruciavano. E ci sei stato una cosa d'impesta, il vento, e un casello come quello di Ublato d'Arso ha bruciato.
1: D'accordo.
0: Ho detto, dopo i detti bruciati se ne parlano.
1: Ma se buono arriva, se buono arriva.
0: Ah, fa, si può fare tutto, si può rifare tutto.
1: No, ma trovi, senti, di una vera iniziativa, se luce qualche sia un oaso dell'organizzazione, dell'associo che ci sta assente, che ci vuole dare altri insegnamenti, veramente in radio a un livello dell'organizzazione a Chiura di Berta,
0: l'organizzazione, cioè che gli unghi non corti un mattino, e l'organizzazione venne sicura che c'è una specie di piccola fiera. E si sa che in corti quando si faccia qualcosa a fare una luce paesano, comunque si sentirà musica e compagnia, e tutti quelli che hanno la sua famiglia vorranno bere con i suoi sacchi, con le sue musette e forse il giro.
1: Bon. Eh beh,
0: ma mi scuso, ma non so nulla di più.
1: No, ma per questo chi farà? Se c'è qualche sia che conosce l'ora, un luogo preciso, vabbè.
0: A Cappella di San Brancasi, un corti.
1: D'accordo.
0: Anna Berte. Un'amica Berte. Credo che tu ogni guardo fa mia, un'ora e mezzo. E qua due di guaiolo e perti, e quando tu giungi sul luogo, mica sul luogo, pianti, mangi a sera, si qua giù e fai la tua promenada, in sapendo che forse l'anno dopo, quando tu regolerai, ci sarà un detto fatto.
1: E beh, li breghiamo.
0: La breghiamo, è intesa che è questa che facciamo in sa.
1: Ebbene, senti, allora
0: buongiorno a tutti, penso che non sono mica stato troppo lungo.
1: No, arrivato, al contrario, è un po' di interessante. E così, voilà, Montesa Penuccio d'Ora, poi mi saluterai d'Orna.
0: Oh, siamo parecchi, ma sai, a chi ce la tira di Guganabetto, a chi qua una, a chi a cavallo, a chi a piedi, dunque... Allora, ci vorrei tutto per fare un mondo e tutto ciò che hai. A Beggi e a questo.
1: A ringraziati, hai una bella giornata e buon ritorno.
0: La giornata l'avevamo bella. Ah. Siamo una natura
1: sognata
0: da tutti i parfumi e i colori. A Beggi.
1: Sei bello fortunato. Allora, a Beggi. Continuiamo di idea ostra e passiamo una lada. Giuseppe Cuiè. Oise, salute.
2: Salute, Conca, salute a tutti, a Lorenza, a Filippo, hanno chiamato quando non c'era niente, ha detto e dopo un corpo c'è stato tutto il mondo.
1: Beh, tanto bene, avevo deciso di dire a vostra, io il contrario.
2: Sicuro ciò che ti ha detto Pasquali, ha detto tutto, la Juntella, anche io per Rob, e poi c'era anche andante in rete sociale, adesso fare il suo libro, ma non c'è nulla, io sta.
1: No, ma ciò che è interessante è dire quando lo spiega giusto appunto sa dominazione tutto, e so affari che forse noi non ci pensiamo mica perché chi, no. Non è mica e lo ci ha lavorato intanto che provisionali durante 50 anni, dunque a sua parola è interessante e d'oro i radio anche e si va che ci permette di capire i meccanismi no? Che senza avere forse una coscienza precisa, ma dopo a sentirlo tutto diventa chiaro, eh?
2: È sicuro, chissà. Allora io quando diciamo a parlare di come si parlava di tondera, affari, come se ne maglio, tutto affari che io ho conosciuto, e dopo era tutto era una festa, qua si ai tondiri, si faceva la cuta, per tagliare un veno, un cupa, sapete, sgranità uranone.
1: Mm-hmm.
2: Tagliavano uranone e purtroppo una sera tutto il mondo si cugino la pizza sgranita uranone in tutte le occasioni le va dopo le aveva una piccola vista qua, e figura va.
1: Ieri poi l'idea era agumunanza, la comunità, la solidarietà, tutto questo.
2: Ma c'è un bisogno, perché tanto per tonda, tutti venivano tutti con altri pastori, c'era in seguito, andavano un colpo da uno, un colpo di battaglia, un venere, tanto non c'è da mettere a coscienza.
1: Avevano bisogno uno e l'altro.
2: Mi avvalse allora. Tutto il mondo si accoglie, tagliava un soveno, un colpo dall'uno, un colpo dall'altro, e dopo si mangiava, si ridia. Beh, fai un citato, ma io conosciuto questa fare qui.
1: Forse che oggi ci voleria attendere su spirito, adattarlo a un mondo d'oggi, perché si può di nuovo fare un'operata di radio una cosa che può essere appena più moderna, o allora che sia assai verente di ciò che si vegia di modo tradizionale, ma tenere su spirito di solidarietà, d'aiuto, seria comunque una. Si può sempre sognare, noi sogniamo assai.
2: Ma come tutti, malorosamente, non è più gli stessi bisogni, quando c'è una tondiera, ci sono i tonditori che bene, non c'è più un mondo come prima, ma si può fare altri affari, sicuro, ma tanto il travaglio che faceva, che c'era su spirito di sostenere,
1: Beh, si può fare forse un beau paragone guatin. Parliamo di libri, di Savesta e libri con Jean e Nalo, vicino a Marseille. L'idea di mettere insieme tutti gli editori, gli scrittori, gli scrivani. C'è sempre questa idea di uno botta all'altro e uno aiuta l'altro. Ci l'attende questa mentalità comunque, quanto lo si può, di sicuro.
2: Ma è sicuro, la mentalità ce la mantiene, per questo che ce la fa aiutare di a us.
1: Pensavamo di farne una da qui a poco, ma forse sarà appena complicato per maggio, per giugno. Speriamo forse per la rientrata. Speriamo. Sono affari che
2: giusto, ma non so mica se tu c'è oggi, ma non c'è mica un ripiglio di lutto.
1: Di lutto, hai capito? O di giotto, io di lutto.
2: Dell'8 maggio.
1: Ah, beh, senti, ha domandato a nostro amico tecnico se è dimemorato. L'8 di maggio.
2: Giorno, io mi ho potuto stare attento, e stasera gli ho detto te, gli abbigliamo i pigli, invece c'è da mica. Oggi non ho mica verificato se succede.
1: No, perché abbiamo avuto anche un messaggio di Liliane con l'amica Dro, dunque mi spiace che pensavo, sapete, devo dire, l'ordinatore, è appena capriccioso.
2: Ma so che pareci oggi, c'è mica, poi dopo c'era, quando è stato segnalato, dopo...
1: Allora, mi dicono che il podcast l'hanno rimesso, o troverete?
2: Oggi c'è, d'accordo.
1: Allora,
2: così. Saluto a tutti, io dico bene.
1: È detta, una bella giornata allora.
2: Anche a voi, a tutti. A beggi.
1: Continuiamo di idea vostra, le passiamo un bel rezzo e poi passeremo un bel aiaccio. Amado, salute.
3: Saluto, Ioanca, e saluto a tutti quelli che sono passati, saluto a Giuseppe, va.
1: E voi come andiamo?
3: È sempre così, è preso di canto.
1: Allora.
3: Che si è detta?
1: Di idea vostra, va.
3: La dico a mia. Yeah. Sì. Allora, voglio parlare di Luperata, Paradaccia.
1: Sì,
3: mi chiama, ce ne è 1-23.
1: Giusto, passato, è Penetta Ubaese.
3: Penetta Ubaese, questa è l'operata che è prevista a Ua. Ma noi ne abbiamo fatto una parecchi anni fa, e io ne ho fatto una poesia.
1: Allora
3: dice così, quindi l'operata Paradaccia. Si sono fatte l'uberate per francarne l'ubaese, con fargone, con pinnate, così lugo, così rese, fieri come lioni per si vinti rustigoni. E per compiere la giornata feci un piazza Luberu, una valla sfrittellata, un cusciotto e vino nero, un casù allubinato, lui giro già falato. Tutto l'uba è intorno, con lo zio Baurillo, canteria sino a giorno, si può dire che le zidillo, Giovannino suo cugino, direttore che barompino. Ancolusi un dinnino accamati in pagella, un mio comparestino, un tuanetta la sorella, ci portò un carafone da covita iurdone. Così parte la Iacino per far sante lo soggorno, Gia Maria, Isipino, Sofia che parò un forno, fu lo prima su una ore e noi astri in suore. Di quel sera uberante in cantone si ne balla, si può dire che per l'estate dallo fuoco non si valla, si muovono tanto bene, si un mare sia bene. Eccoci per l'uberata.
1: Ma quella era quella passata, su Bussui?
3: Era quella passata.
1: E dopo c'è quella bene?
3: Era quella bene, era piuttosto in per segnalarla in un.
1: Voilà, unicamente riservata su Bussui, così ai baradacci, eh?
3: Riservata ai baradacci.
1: Allora, il lavoro di Pennetta è riservato ai baradacci, ma dopo è dava un pranzo, è dava una mangiata. Questa è aperta.
3: Come dopo si allargò da Urino.
1: Ma poi è aperta qui, tanto questo tipo su
3: è sicura.
1: No, dico veri.
3: No, ma poi da Urino si può mettere una guerra in più.
1: Allora, è detta, buon. E qua, Amado, a ringraziarvi, e una bella giornata.
3: Saluto a tutti.
1: Salute, a beige. Giusto io, avanti di via a Cadalina, a Gomuna e Barato, come tante altre in Corsica, mica tutte però hanno zigliando a Gartula di sostegno a Scuola Gorsa. Allora, se lui c'è un mare che ci sta a sento, qualche sia che face parte di un consiglio municipale, se l'è aggiunto, può andare in tausilio di Scuola Gorsa per giusto appunto portare il vostro sostegno, intanto che comuna, che è importante per far bere anche Gomuna e Corsica, da Redo a Scuola Gorsa. Allora, andiamo a Redo a Cadalina per continuare di dire a vostra. Cadalina, buongiorno.
4: Salute a voi, salute a ognuno.
1: Salute.
4: Sto sperando che tu e tu Pasquale Ottavi giunga all'orecce di quello che traetto.
1: Ah, si può sempre sperare.
4: Allora io ho scelto un boggio che era lungo, ho detto no, non c'è mai lì, ma poi tutto il mondo si è rifiutato a te.
1: Oh, ma ci conto che appena hai tempo davanti a noi? Yeah.
4: 10 minuti.
1: Allora,
4: yeah. Oggi, come dirà una riforma più tradizionale, la poesia popolare corsa, e una moglie, mamma e sorelle, chiamano un morto, ne celebravano le bellezze morali e fisiche, ne vendiano la tragica sorte e esprimiano un loro disperato i parenti degli amici. E in Struogero una urna di giovani canta davanti a Dola di Asovigliola morta giovanetta. E dice così: oh, ecco la mia figliola di Della Isaia Gianni, eccola sopra la Dola dopo così lunga affanni. Poi con la guipestuta, con i suoi più belli panni. Con i suoi panni più belli se ne vuole Bertarò, perché il signore qui non vuole più lasciare. Chi nasce per il paraíso, a questo mondo, un po' invecchiare. Con viola, con il viso così bianco e rosolato, fatto per il paraíso, a morte come l'ha cambiato. Quando io lo ego così, mi pare un sole oscurato. Era tu fra le migliori, e le più belle di Dille, come rosa tra i fiori, come luna fra le stelle, tant'è tu la più bella, anche in mezzo alle più belle. I giorni ubaesi, quando erano in presenza, parivano via con l'accese, ma vieni in irriverenza. Tu, con tutti, era cortese, ma con nessuno in confianza. Con la chiesa tutti i guanti, all'ultimo prima lo prima, guardavano solo a te. Ma tu non guardava nemmeno e appena detto la messa mi dicia, mamma Bertimo. Eri tu così stimata e così piena onore, e poi così adottrinata nelle cose io signore, altro che delusione, non si trova nudo cuore. Chi mi consolerà mai, o speranza è la tua mamma, o a chi tutti ne vai, due o signore di chiama. Oh, perché un signore anch'ello ebbe i detto a Montarama. Tu ne risposi in cielo, tutto vista e tutto riso, perché un erede in questo mondo d'aver così balluiso. O quanto sarà più bello a Vale, lo paraíso. a guant ou bien o affanni sera lo mondo per me. Un giorno solo, mille anni, mi sarà pensando a te. Tu mandando sempre a tutti la mia viola in due. Ah, perché non mi strappò o morte il mio zeno, la mia viola, e perché i più mi lasci quindi a piangere sempre sola. Chi vuoi che faccia qui, se più nemmo mi consola. Da parenti senza affetto, tra vicini senza amore, se ho casco malato a letto, chi mi scioverà usuore? Chi mi era un gotto acqua? E chi non mi lascerà amore? O oh, cara la mia figliola, penso, sarà di me vecchia, disperata sola, quando più può raggiare un'ora di contentezza, un momento di piacere. Sopruisse almeno muore come tu sei morta tu, ho speranza nel mio cuore, e poi anch'io via in su e trovati. E sta con te senza perdere di mai più. Prega ovunque lo Signore che non mi cacci via di qui, ho speranza di un mio cuore, che io non posso stare così, altrimenti un mio olore non potrà mai venire. Ecco, che si chiama Uoge di Romana Danesi.
1: C'è
4: appena lungo.
1: No, manco, tanto che le già voglio ringraziare perché è stato già la lettura curia e so sempre quando sento un bogero è accaduto qualche volta dell'emissione sotto acqua sa e penso, non penso mica di essere usato perché non so mica perché ci mettiamo forse a piazza di una persona che è stata ad hoc così colpita in questa maniera e poi so parole che e poi si risente tutta sa bene io giusto sino a avere la rama di ridroit in paraíso a so viola è difficile di droit e parole dopo una lettura simile le gustia francamente
4: a Cinedastri erano le tastrioni questo è uno dei più lunghi. L'hai scelto perché lo chiamava lì.
1: No, ma voglio
4: vedere. Dopo l'emissione è stata piena e bellissima.
1: No, ma bellissima, quanto è bellissimo. Bon, malgrado io radio la situazione di sa mamma che perde la sua viola, ma forse che non c'è più bella riconoscenza, o non so mica come si può dire, di una mamma per la sua viola. D'avere la capacità di scrivere qui dopo a morte, francamente, fa sotto qua. E Berghi sotto qui, penso mica di essere usato e essere dopo da se parole gusti.
4: E Berghi produce l'emozione.
1: Ah, yeah.
4: Rega l'emozione.
1: Ah, francamente, francamente sì. Troviamo combien mo parole, PDB. Bon, beh, sentite, Catalina, mi ringrazio. E poi vi prego una bella giornata e noi poi a sente vi ringrazio
4: buona giornata a tutti
1: e abbraccio vota ringraziabile a beige. Allora, presto perché normalmente siamo a Vine e mi ha cercato di via di un santo ma siamo già appena iridati di un santo buongiorno
5: un secondo
1: e ditemi.
5: Allora,
1: perché c'è un pagano? Ok, non capisco mica, mi dispiace, parla di me in un micro che non c'è faccio mica. Ah, ecco, è meglio, sì.
5: Eravamo in paese con due o tre tipi, dice, perché non c'è mica, tu che sei parente, sei vino, va? Dice, c'è un pagano. Ci sono mica dei regali da fare,
1: Come ce la paga? Per partecipare ce la paga?
5: Ce la paga sul telefono.
1: Ah, ma il telefono è compreso e ci rendi un nuovo affè?
5: Ma se uno non paghiamo via di...
1: Ah, yeah, questa sì, yeah. Allora mi dispiace, ma...
5: Voilà.
1: Costiera, yeah. è vero.
5: Voilà.
1: Un angio lunga un po'.
5: Adesso le sante corse che aiuto di fare a denaro su per la sante corse.
1: No, ma li posso manco di mandarmi una lettera che ce la paga di nuovo le timbre, dunque...
5: Voilà.
1: Di una maniera o di un'altra ce l'hai sempre a pagare,
5: Io voglio dire qualcosa.
1: Allora, presto brief.
5: Qui c'è un travaglio di domo, un trabalho com a volta. Se é um trabalho de homem, micro, um trabalho de donna, dito, é
1: Un travail oui doute. Là j'ai un homme ou un homme, ognuno è capace a farlo. Hein?
5: Ah, di tu, c'è tutto, c'è dell'espressione in cada donna e in reticence.
1: No, no, no, no, al contrario, questo a proagine che quando un ma udo donne che.
5: Mica perché mi dico intanto un tanto una donna.
1: No, no, no, ma questo.
5: Non mi cade a fare il che ha detto.
1: No, no, è poi.
5: Io so che devo capatisa.
1: Ie, ma questo non è mica un affare di né d'uomo né di una, ognuno può fare l'emissione. Giovanni Santo, ci ho legato bilancio perché siamo assai in ritardo.
5: Merci beaucoup.
1: E bon, allora, voilà, se mai li impresterete un vostro telefono o un vostro amico se lo vuole telefonare, così non pagherà mica.
5: Voilà, ah, stiamo sentendo di tutto nel paese.
1: Bon, poi se lo vediamo, troveremo una soluzione.
5: Non voglio chiamare. Qualcosa,
1: ah, io quando è l'oasi sente sarà con piacere. Allora, vi ringrazio, voilà. Bella giornata.
5: Buona giornata.
1: E beh, raghi, bon, deve fare così, ormai non è mica una maniera di biattarsi, ma ce la paga dappertutto. Anche per partecipare di Deustra, una maniera con tu, e beh, raghi, ce la paga. È così. Bon. Allora, amici, ci sentiamo domani, ci ritroviamo domani, con gran piacere. Vi ringrazio a Domè, a Tony, a Julie, domani è da 2 ore sino a 3 ore e mezzo, a dire ringrazio a quelli che ci hanno arrivato così bella poesia, enfin, su oggi ero a Vine con Cadalina, abbiamo bianco l'aria con su Gazzello che si trova sopra Corti, abbiamo parlato di cose importanti con Pasquale Ottavi, abbiamo parlato di Lourdes, abbiamo parlato di un scontro belli di Dorigo che si baserà in Nalo vicino a Marseille da 5 a 7 di giugno prossimo, avremo l'occasione di parlare d'orna. Un saluto a quelli che ribbiano i podcast e poi vi prego più bello e a domani a Zedione.

0: M. Pokora avec sa dernière production, hein, quand même. C'est le titre. Hein. Allez, on va retrouver Paredo ton film. J'intéressais mon Il Lingua Gursa au cinéma avec mon Misandra Bondage et San Piero Medori. Et quoi, Gronaga, Paredo ton film qui traite aujourd'hui au film L'homme qui tua Don Quichotte.
1: Paredo ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Salut, la compagnia. Oye, cominciamo una serie di cronache nanta Terry Gilliam, che vi conosce di forse grazie ai Monty Python. Ma, se mi sbaglio, non abbiamo mica parlato di Monty Python, oye?
9: E no. Per cominciare tu mese con Terry Gilliam, mi viaggeria a parlare di uso ultimo film, L'homme qui tua Don Quichotte.
8: Ma perché cominciare con l'ultimo?
9: Prima perché c'è un obre verido, ma soprattutto perché c'è un bel Terry Gilliam, e pare che lui l'ha fatto come un omaggio a sua filmografia. Terry Gilliam è un re di mondi paralleli, di un disordine organizzato.
8: Organizzato, Terry Gilliam, a volte quantunque un bel scambolo senza capo né piede. Eh?
9: Ma c'è quel che fa c'è uso genio, e l'homme qui tua Don Quichotte ti mostra tutta sa scimizia con dolcezza e tenerezza. Infatti, mi sembra che Gilliam si identifica a Don Quichotte. E lui continua a disunire, gondra tutte le possibilità. L'homme qui tua Don Quichotte dit un note a bazzi a Greadridge.
8: Yeah, ma écoute, Terry Gilliam, non si sa mai se non vediamo un film o se non siamo tiappi dentro un cervello malato.
9: Oh, qui si appena gattio.
8: Eh no, non ha nulla contro i cervelli malati. Ma dimmi, sto film è nata Don Quichotte. Fagli un pezzo che Terry Gilliam voglia va, no?
9: Yeah. Ma stradia d'assai. E di un altro punto interessante di L'homme qui tua Don Quichotte. Contando la storia d'un realizzatore, con ci la va gemica finisce uso film, Gilliam conta sa propria storia. C'è quasi un documentario nanta lo stesso.
8: Appena pretenzio nudo, tipo.
9: Ni no, il film è pieno di derisione e magagne. E po, parla anche di noi.
8: Di noi? Ci conosci Terry Gilliam?
9: Ah, wa, voglio parlare di Azugeda Moderna.
8: Ah.
9: Cui yogi roli.
8: Ah.
9: A Gerca Isensu.
8: Ah.
9: E bubligi da rigole.
8: Ah.
9: Infine e gondo. Ci perdimo in una vita quotidiana come Don Quichotte si perde in le sue avventure.
8: Ah, orribile, qua filosofia.
9: Sogniamo che non siamo eroi, ma combattiamo mulini.
8: Ah, io.
9: Chi si diventa di Eulie.
8: Ah, io, a sbatti di capo.
9: Quando ci penso, Don Quichotte, siamo noi quando non siamo nata internet e chi proviamo a divendere il nostro onore contro tutti questi drôles e obbligare da pescarpi e pro ti bes magri.
8: Ah, voilà, è un berso davvero. E ciò che dici io, un cervello malato, ma diedi nous quoi la magia di Terry Gilliam.
10: Ici, RCFM. Ici.

era mulli d'ampi negri, via più ferroge battaglie. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

signora, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

interpellato e boh, hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola in corso.

0: cap sur Magina Adieu cette semaine avec Christophe Zagalia. Notre première étape nous emmène dans le hameau de Roliane, hein, donc sur le port, on va à Maginal précisément. C'est là qu'attend l'un des derniers pêcheurs du village, il s'appelle Michel Astulfi.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Ugurtu Imaginadio, Michel Astulfi ugunosceva. Nato qui in paese ed una famiglia originaria di Castaniccia, sta passione berabesca ha dato da uso a Budabu in età di 13 anni.
3: Io ho principiato con moi, bon, ero un bule amica, ho fatto una prima stagione con lui, che trova amica marinari, e dopo ho principiato e ho continuato. Ho fatto un piccolo chalut e pescamo tutte le notte e l'inverno. L'estate faceva maligustia, ma si pescava assai più che oggi.
2: E oggi Michel continua a tramandare la tradizione.
3: Io faccio assai a dria e a zuppa. Bon, in principio di stagione faccio a seppia, di verraggio fino al mese di giugno. E dopo faccio zuppa e tria. Bon, a dria aperto a mano a 2 ore e mezzo, 3 ore e mezzo, il gallo è morente. E aperto di 8 ore e mezzo, risarpo e smaio e rientro in porto verso mezz'ora, un'ora. Dopo vi dimogli ai particolari, se no c'è un giorno di luri che bene che pio pesce che facevo in Tarulo. Io pesco di Bogusina Sisco e di l'altra mano di Zina Giraglia. Io metto i redi che chiamiamo le file droit, un monofile. E bon, caliamo nei 30, 32, 36 metri. Lasciamo Zina un'ora dopo la strada di sole, dopo sbagliamo. E voilà.
2: Ma i tempi sono cambiati.
3: Bon, all'epoca già, a Besca dirà strafarighe oggi, bon, noi vediamo che all'Igustia, come avevo e dopo anch'io, c'era sempre più roba, bon, c'era ancora più rispetto di umore per rapporto a certi biscatori. Ma se no, bon, lì, vabbè, c'è mica troppo male non più.
2: Ferma oggi 4 biscatori, immaginario, e a momenti più che 3, Michel Astulfi s'appronte a piglia Zuri di Rada, d'aiguille à 2 ans.
4: Et quand pas cuit, Nanta LCFM.

messaggero di Astoria quando tu giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: zim bio meno a meida di uno struia di musical sina cincur e ora dire droit di laga Biazza Ugo su Gondio la Podentine e a zo gronaga di gore parlemo di canzone di poesia.
1: Ici RCFM.
2: Si mu leva de yavure sta in la diastretta venima balla e pe iscalt se zimo bius gualtre be fa esalte girandula. Giungi de surrile, ma le più belle zota este le si wallera. Ballemo in tondo, tutto lo mondo, vendo lo rondo, ci aspetterà. A ca è spesso aggregale, pre de Filippi, di uassi, d'elementi di adraizione, vilastro che proverbi detti, pe scrive, sta canzona ne un testimone, evade, be fa sonia i zidelli, sicuramente evade, rigacciano un sogno, a notte, e stelle, a magia, o vadadu ciò che non si può toccare, ma ciò che campa solo in l'immaginazione dei nostri butiughi. E questa canzone è stata fatta sicuramente da Gregale, pre De Filippi, ma in un, trascritta da Roberto Girolami, per esse, no, adraizione di Iganti Zidellini.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique.

0: Daguerre Pogo, la Toalida, un saubido d'Arido, Ridro Hered à Saúl et à Argentine. On va nous se séparer. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour Didaos. Un extrait tout de suite de Didaos avec une poésie écrite et lue par Madalena Aya Gazzano, In Nostri Morti, une poésie qui évoque à la fois le 8 mai au niveau de l'histoire, de notre histoire Ponteno, et le 8 mai 45 avec l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Gursevel et Barol, Kumoint, Bibrigunavel, la vine jornada e a domani si jeule.
1: I morti nostri sono tutti degni di rispetto, rigore e onore. Qual siano stati gli impegni per difenderci da un errore di quelli che, malgrado os ingegno, mai un sguassono usò valore. Morti in disulella, martoriati, dopo aver insanguinato a golo da più pudenti acciaccati. Dura vivu di Van Eudolo, sempre in le memorie stampate, di leso anime si sente uolo. Poi, morti partuti da Marella, a divenne una terra landana, che puella di no libera d'un'altra sterpaccia vordana. Vittoria fu purelli, e sarà forse più dolce a ben astancià. Tutti erano viglioli di stadera in luoghi diversi uso sangue corso, come la voce diversa a sua guerra. Lasciamo d'agge oggi ogni rimorso, in un abbraccio da Biagia a Azera, stringiamoci in dell'amore corso. Ecco.
2: Ici, votre après-midi en Corse.
3: Et la musique en plus.

0: Only Good Music à Nanta RTFM et 17h24. Et comme promis, on retrouve Baji Viuri, Dio, Die, Parlem ou Die Avumar. Achetez ma sante.
1: Avumar. Tiama dainu fumastara. Una bianta vine, leggera gum un fiadu. Crescendell'erba. A ubedi i muri. E in i gampi gultiwadi. Es ovron de so diligade, frastagliade, cum esselevus in ufate i vilu. E is oviori, so tiugi e allungadi, an una bunta rossa, quasi borpura. In certi loghi, adiamanu inu, i wambini. Forse per aso vinezza, forse per aso manere i gresce in gruppo, leggera e discreta. Avumara porta un nome particolare. Certi igenu chi pare una vumaccia chi sorte da adara, come un soffio chi salza piano piano, e una pianta gunisciuda da boi sempre. Si goglie pe fane di sane, e sta da ubrada pe purifica u gorpu. Si ige che l'aiuta a puli u sangue, a fa trawaia meglio veadu, e die an cuona pe cura e bedre di reni. Ma come tutte piante, ciò la conosce la va, non so da ubralla. Avumara, una pianta che sta sempre vicino a noi. Uno di desori di stadar, bagetti viuridi.
0: E a ringraziabbi e ridruere de bagetti viuridi, domani in anta RTFM, e ci ridruemo giusto a pacque.
2: Donnez une seconde vie à vos objets. Déposez-les à la recyclerie et profitez d'un service 5 étoiles. C'est rapide, facile et même ouvert le samedi. En plus, c'est bon pour la planète. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
3: Civadec, fem ou perdu man.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et nanza i barladi o strapuntamenti culturali sta settimana ci stema sente a ondula potentini beada vontanella ci troviamo giusto.

0: Giancamelo Pasquale, perché nanta RTFM e so se ore mezzo e ora diridroa a Jean-André Ferrandini che normalmente è con noi. Jean-André, mi sentite?
1: Sì, sto assente.
0: Come va?
1: Va bene.
0: A ringraziarvi di essere con noi stasera.
1: Sì, so qui il primo priore Jean-Ragni di noi, Pasquale Berreton è il priore di noi con noi.
0: D'accordo, buonasera a tutti e tre.
1: Buonasera.
0: A ringraziarvi di essere con noi in onda RTFM. E allora, stasera parliamo di Azan Teo, valo un sicuro, che sarà festeggiata questo sabato e questa domenica in corti. Allora, ditemi, perché non conosciamo mica questa vista? Azan Teo, valo chi rappresenta per i cortinesi e per corti?
1: E per corti, usano l'usanto che è nato in Corsica e nato in corti. E dunque abbiamo fatto una piccola ghiera, ma c'è di nuovo a messa e a precessione o di Genoa, o giorno di Azan nascita.
0: Oui, Genoa e di o giorno di Avesta, d'accordo. E oui, effectivement, Saint Théophile, le seul saint né en Corse, ça donne forcément une dimension très particulière à cet événement.
2: Ce qui est important di investigare il nostro santo. Primamente perché che le cortinese perché che è corso e appartiene a tutti i corsi e per quel che voleria morire lanciare sa piccola viera e per far stonde di spartire guaiente a quei corsi banneriano come le rannuncio voilà.
0: Poemo parla appena di storia di San Teo, valo. Per l'audito di Stana Sente, che poi se non conoscono mica San Teo, valo, chi può dire a quelli che non conoscono mica? Per farlo scoprire appena.
1: È un franciscano minore
3: della famiglia
1: che ha fatto assai ridire in Corsica e anche in Toscana. E ha fatto parecchi miracoli e per quello che è stato beatificato.
0: D'accordo. E mi ha parlato appena di un programma, di Staviera, di Stabicula Viera. C'è un coso appena tradizionale, spirituale, ma soprattutto un lato di vesta importante per voi, di veramente in mantenere o di va che questa vesta sia di no popolare per tutto il mondo, che ha gente sa musei, eccetera, eccetera.
1: È sicuro, per quello che abbiamo visto il sabato e domenica non so, come il Genoa casca un marti, è difficile di fare una via così, dopo abbiamo il sabato e domenica di non so, così tutto il mondo può curare.
2: Ci sarà comunque una messa, non da piazza San Teobalo, così quelli che lavorano potranno venire a messa di San Teobalo, a domenica.
1: Allora, oggi noi ha una vista di veramente una vista religiosa. C'è da essere la possessione dopo mezzogiorno, verso 4 ore, 4 ore e mezzo, e a messa a 6 ore e sera con il cardinale. Ma normalmente noi facciamo sempre a messa a mano, a 10 ore e mezzo, a possessione dopo mezzogiorno. Ma come cardinale vuole bene, un po' bene che a Sorisiera, quindi abbiamo a Sorisiera e dopo già da essere
2: e dopo
1: un banchetto tra di noi, perché ai mandati ci sono tutte le altre confraterne, perché quelle che vogliono bene, abbiamo anche una giamba, è stata fatta.
0: Un bel momento di spartire allora.
1: Tutti i confraterni vogliono bene, tutte le confraterne vogliono bene.
0: Un bel momento di spartire, di veramente.
1: Ci sarà da bere da mangiare.
0: D'accordo. Allora, parliamo appena di un programma di sabato e di domenica. Per il sabato, dite appena a nostri auditori ciò che sarà passato sabato in corti.
1: Allora, sabato in corti a 18 ore e mezzo, 6 ore e mezzo, la Bibbia che ciampe benedisce la viera.
0: D'accordo.
1: Per l'apertura e ci sarà un gruppo di Jean-Charles Avazzeri che sono residenti che l'animale serata. Dopo domenica comincerà a 10 ore e mezzo qua a messa e poi dopo c'è l'aperitivo Bon, questi erano i confratelli che cantano e che calimerà la pena. E poi dopo a 10 ore ci sarà un gruppo i voti. Voilà.
0: D'accordo.
3: E tutta la giornata ci sarà uno stand con di che mangiare, ci sarà anche per residere che siamo appena i creatori.
0: E io la iaia, giochi per i creatori, animali, una vesta pensata per tutte le generazioni allora.
3: Sì, voilà, esattamente.
2: Per tutti.
3: Potremmo rilanciare appena su chi c'era che nei tempi. Allora, questa non si è andata appena stretta, ma speriamo che tutti gli anni sia appena più di importanza. E che allora, domenica tutto è stato abbastanza in giro alla chiesa, alta via, e in giro alla chiesa. Speriamo che questo andi bene. E una chiamata artigiana e tutto per andare appena a salire, è più importante.
1: E ha detto che sono i giorni dei confratelli, la nostra confratella lì dà, che hanno voluto che non c'è a fare. E sono che si occupano di tutto, praticamente.
0: Yeah, giustamente, a un mandato, qual è il caudo? Bon, mica può essere mica una persona in particolare, ma sono i giorni che hanno veramente di ribigliare questo momento importante per tutti i gortinesi e anche per tutti i gorsi. Sono i giorni che hanno udulato di veramente vado i giorni così di vista per tutte le generazioni, come noi diciamo un enzo.
2: Sono i giovani che si sono investiti al 100%, hanno organizzato tutto, hanno previsto tutto, quindi, per la fiera, per la messa, si sono arrangiati con il curato, hanno organizzato ieri.
0: E veramente a Giuento Curtinese di un Diago Fraderno.
2: Con uno strappoglio, ben inteso.
0: Sicuro.
2: Ma abbiamo un'equipe di giovani che sono veramente impegnati in Diago Fraderno.
0: Per voi e per questi giorni, sicuro, questa festa permette di trasmettere quantunque una memoria, un'entità, corsa ai più giovani, a tutti quelli che parteciperanno con voi.
2: Sicuro, e poi ci teniamo assai di mantenere la nostra identità e penso che l'equipa che abbiamo avuto di giovani, che sono quasi tutti cortinesi, si impegnano e penso che l'affare continuerà.
3: E è molto appena abbiamo mentorato e che manca appena di come si dice, non si può dire. I giorni vengono, e poi tipo ai 5 anni, 3 anni, veramente
2: è stato
3: un effetto di babba, vabbè, vengo, e poi no, non so mica, i giovani. Ti vede non è che compagni che si baciano.
0: Sicuro. Allora i geri di chi c'è una risorgenza di stave e poi di sta cultura gorsa di festeggiare usanto di azogida o di usobaese, c'è veramente una risorgenza di sto bisogno di sa conta sua identità e di va la gampa.
3: Esattamente. Lo gortinese non c'eravamo che noi e c'erano quelli di Casambaccio. Ora ce n'è un altro in Unione, ce n'è se potesse un altro in Caragucci, ce n'è uno in Giovirina. Veramente abbiamo dei contatti perché noi siamo appena gunere per aiutarli. E c'è un mondo, ci sono veramente i giorni, c'è veramente un mondo.
0: Qualcosa veramente che fa che si unisce tutte le generazioni in un luogo particolarmente, dunque in Sant'Eovalo in Corti, dunque giusto da Reda a Diesa, tutto il mondo si unisce a questi.
3: A Gappella da Reda.
0: A Gappella, sì.
2: Il nostro scopo più importante è di conoscere il nostro santo e che lui sia riconosciuto da Gursi Casana. Quando è stato canonizzato era padrone da Gursica. Voilà, all'epoca era stato e c'era assai gente che venivano di paese. E poi tenente Barecchiani c'è stato meno mondo, allora potremmo rilanciare tutto questo.
0: E da una seconda vita, un secondo usofio, un bel usofio a Sant'Eovalo. Perché lui si è conosciuto da tutti i cortinesi e tanti altri, tutti i gorsi.
2: Voleriamo che la gente abbia una conoscenza che io uso l'usanto corso.
0: Sì. E questo è importantissimo, Gontunque.
2: È importantissimo. Ma è scelto di avere un santo in Corsica.
0: E Gelo.
2: Sulla Palluguno.
3: In francese dicono un saint guérisseur. Non è neanche in portoghese. Un saint guérisseur è veramente importante.
2: In Italia, quando è morto in Fuggetto, li riconoscono 65 miracoli.
0: Ah, e quantunque.
3: Allora, noi abbiamo contatto con quelli di voilà. Siamo bene, bene, per avere tanto tanto, noi passiamo in noi e bene. E lì voilà in Italia, Sant'Opalo, diciamo Sant'Opalo da Gorte, è veramente importantissimo. E noi abbiamo messo appena, bon. Mais avoir tiré bien et tant oublié.
0: Et raisonnement important, et bien Gourtinez, il m'a voulu dire on a mentionné, boy, c'est plus grande et plus importante. Et plus national, d'accord. Cabisco. Tout est très à ringrazia, Bibiri Drouem ou d'Agui à Pogua. Si je te m'as senti une canzone, et dopo réunimos ensemble. À subito.
2: Bye bye, à subito. Allez.
0: A girl like you, Edwin Collins, sur RCFM. Et Ridrouem ou une autre idrembida, dit juste au paquet. À subito.

0: Edwin Collins, A Girl Like You sur RCFM. Et Ridrouem, oui, Inodre Drembida, dit, qui ci parle, nous dit, Azanteo Valo in corti. Ci Ridrouem, ou, per parla justement, et dit, Azanteo Valo. C'ha da essa assai beneulenti persone che hanno un corpo in mano. Come avete organizzato l'affare? Parla di già appena igue, bon, ci sono stati giovani, questa l'avevamo capita, ma come esperti di Udrawa, io so posso dire così?
1: Ah ben, c'è Mudra di noi, io sono esperti di Udrawa, io siamo basi in Ottantina a Travaia.
0: Yeah.
1: Con l'aiuto della la meria, del grosso dei grossi, la di noi, che ci aiutano.
0: Mm-hmm.
1: Per un materiale, tutto bene, voilà.
0: Yeah, d'accordo. Allora, Emma... E m'ha parlato di un programma, hein, così tutto il mondo a Zabera. Dunque, la memoria comincia a sabato, 16 maggio, hein, dunque a 6 ore.
1: A 6 ore.
2: Comincia a 6 ore a sabato, la benedizione di Avir.
0: E dopo, a 6 ore e mezzo, comincia l'aperitivo a serata musicale.
2: A 6 ore e mezzo, una serata musicale. Con Jean-Charles Lavoisiere e lo musicante.
0: E lo musicante, d'accordo.
2: Hein? E ben inteso, c'è l'aperitivo previsto, con roba a mangiare.
0: Da bene, da mangiare, d'accordo.
2: Da mangiare.
0: E domenica, dunque, a 10 ore e mezzo, a messa.
2: Oui, je sais, a messa, in piazza Sant'Euro, a 10 ore e mezzo. A mezz'ora c'è un aperitivo animato per i confratelli coi ganti. E a 6 ore e 0, e a 6 ore e 0, bon, ci sarà intorno un aperitivo, ma na, tutta la giornata ci saranno giochi per gli animali e
0: produttori artigiani, di questo,
2: le animazioni, poi ci saranno commercianti che vanno a
1: Tatalerbe, tutto ce che c'è.
0: Ecco, per tutte le famiglie, quelli che voleranno passare a fare un giro e conosce appena i più.
2: Ah, sì, sì. E per aiutare a 2-7 ore.
0: D'accordo. E dunque dopo merti i genoi sicuramente, un giorno i Santeo,
2: un merti ben inteso di avesta veramente religiosa, e fino a messa non abbiamo mica va a 10 ore e mani come d'abitudine, avremo a 6 ore e 0 dopo la processione che comincerà a 4 ore e mezzo dopo mezz'ora.
0: Ecco, è detta, giusto un ultimo... Didemi.
2: La mia presiata è un cardinale Bussio.
1: E la possessione, l'ultimo... La possessione si porta a Usanto e si porta a Relique...
2: Relique di Usanto.
1: A Relique di Usanto.
0: Ecco.
1: I giorni e i giorni. L'uomo portano Usanto in Taspale e mi gira a Villa.
0: Ecco, d'accordo. D'accordo, per un programma.
1: Mi piace la piazza Baoli e tutta la guarda con il Terrace.
0: È detta.
1: La piazza in Teuba.
0: D'accordo. Bon, un'ultima questione, allora, a tutte e tre. Se avete qualcosa di a un giovane corso, a una famiglia che sta appena lontano e chi si dice che la vuole venire in corti sabato o domenica, o soprattutto domenica, perché quelli che hanno i zideli, chi li gerirà?
1: Di bene, eh? Sicuramente,
2: ma rimanca
1: parecchi, mica si mette
2: uno.
1: E che poi lo batta tutta la giornata ci sarà da bere, da mangiare, ci sarà Yuri per i ridelli, ci sarà l'animazione, ma si investiranno mica.
0: Di che passa una bella giornata.
1: Una bella giornata.
2: Più c'è gente, meglio.
1: E speriamo che il tempo sarà con noi.
0: Festigliano, una maniera di festigliare a Santeo, valore di passare un momento tutti insieme e disperte una stonda.
1: Voilà, è una po' di confraternità e in giro a Santeo.
0: Ecco, in giro a Santeo, valore. A ringraziarvi a tutti e tre, vi ringrazio e vi preghiamo, è sicuro, una bella viera di Santeo, valore, in corti, sabato e domenica e merci sicuramente, un giorno di Santeo, valore. A ringraziarvi, buona sera a tutti e tre.
1: Non te lo sarà presente, Xavier.
0: E un binchiedade, un binchiedade. Sarà di
1: che io sono...
0: Chi tutti l'auditori a Zappino sono cortinese anche io e ci vengo anche io a Santeo Valo.
1: A Zappino.
0: Yeah. Un abbraccio a tutti e tre in tutti i casi e vi ringrazio. Après, tout bon azer. Santé Oval, c'est ce week-end, yé sabato et domenica, douillorni, sobra tout domenica, be zideli, pe vami, et cisera d'abeille de mandia, diogi be zideli, et pomerti, ouillorno dia Santé Oval, écho, Icaru Blues, Varans, sur RCFM.

silenzio ogni velleta schiava. Quando i quattro venti allisciano a Baena e chiaruna strisce le creste d'asilo, io tengo come un sogno segreto.

0: RCFM, cu noi si deve.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

0: dolore della musica si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice